re mi salutaro, sir di Caudore, vaticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un servo al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto,